0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Únete Alexa Challenge. Alexa Challenge.
2: Escúchanos todo el día en todas partes. Ponte.
1: Ponte.
2: Exa FM 104.1.